sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita.

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa vita

0: l'orizzonte, allora andiamo.
1: Signore, hanno scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente. Ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola.

0: sono le 2 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.
6: Radio La Voce.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire,

sentire le onde del mare. Portami vicino le cose lontane. Portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

e ti vengo a cercare. Oggi, un po' come ieri, pensieri di corda si attorcigliano.

Radio La Voce. Radio La Voce.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Occhi lucidi se penso, quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro e ora...

passate sopra quelle strade. Le abitudini che avevo sai che non sono cambiate. Quelle feste addosso come se fossero tatuate. Fanno ancora male anche se adesso sono più lontane. È vero, ho fatto qualche soldo anche se non ne parlo. Preferisco altro anche se a volte mi rifugio e piango. E non perché mi sento stanco ma perché combatto. Ripeto a me stesso non cambiare.

colpa, anche se non mi importa, mi conosci, non cambierò mai. Per quando non siamo d'accordo, per quando pensavo è troppo, il filo non lo puoi scalfire, è fatto di granito. Ciò che vuole sentire un figlio è solamente ti amerò, indipendentemente da ciò che farai. La tua famiglia è il bene più prezioso e unico, ma se la vivi male è di sicuro il tuo peggior nemico. No!

te lo prometto, oh, oh, te lo prometto, oh, oh, te lo prometto.

0: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà.

Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta? Ma la regina di cuori nell'uscire dal tavolo è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

musica esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è. Ruba una mela e finirà in galera. Ruba un palazzo e ti faranno re.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.
3: Radio La Voce.
4: Buona fortuna amore, nel viaggio che farai. Buona fortuna amore, ovunque tu sarai. Nei posti più lontani, che non hai visto mai. Perché non c'è domani,

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's the new style.
4: Mi piace. I like it. Ti voglio. Ti sei sto. I like
5: it. Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere. Nella buona musica. Sui 96 e 8. 96 e 8.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nostri anni sono pillole per il raffreddore. Sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'amore. Un susseguirsi di facce, nato e col bianco e nero, che rimangono le stesse anche in multicolore. Sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra. Una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Quando ti ho incontrata per la prima volta, ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.

E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascolteranno queste parole,

0: Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi. Se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

che mi stringi forte, perché non vuoi che vada prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Sono le 7.
1: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda.

0: e poi ricominciare, ricominciare.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 7 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.

Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e in menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.
4: Radio La Voce,

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 12 giugno, che apriamo col ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che dalle ore 9 alle ore 17 odierne sono in esecuzione interventi di manutenzione del guado sul Flum Mendoza. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, il tratto interessato è temporaneamente chiuso al traffico veicolare. Il transito verrà ripristinato non appena completate le operazioni di manutenzione, presumibilmente intorno alle ore 17. Con una nota postata sul profilo social, l'amministrazione comunale di Villa Puzzu informa che i canali social precedentemente utilizzati per le comunicazioni istituzionali del comune non risultano attualmente disponibili. Al fine di garantire continuità informativa alla cittadinanza e nel rispetto delle normative vigenti, sono in corso le procedure organizzative e amministrative necessarie per l'attivazione dei nuovi canali ufficiali del comune di Villa Puzzu. Nelle more del completamento di tali procedure, le comunicazioni relative all'avvio dell'attività amministrativa, alle iniziative istituzionali e alle informazioni di pubblico interesse saranno pubblicate temporaneamente attraverso il profilo social dedicato al sindaco e sul sito istituzionale del comune. L'utilizzo del profilo di Pierpaolo Piu ha carattere esclusivamente temporaneo e sarà limitato al periodo necessario per l'attivazione dei nuovi strumenti di comunicazione ufficiale dell'ente. Nella nota c'è l'invito ai cittadini a consultare regolarmente il sito istituzionale del comune di Villa Puzzu per restare aggiornati e a seguire i nuovi canali ufficiali non appena saranno attivati. A Castiadas è di nuovo a disposizione il museo comunale delle ex carceri, che da tempo era chiuso per lavori di miglioramento e di messa in sicurezza. Tra le varie novità c'è sicuramente la nuova pavimentazione in lastre di granito che garantirà il giusto accesso per le persone con disabilità. Inoltre sono presenti i collegamenti che consentiranno l'avvicinamento e la percorribilità tra il museo e l'area che ospita la sala polifunzionale. Particolarmente felice è il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, che ha manifestato apprezzamento per i lavori che hanno adeguato e migliorato la struttura museale, rendendola più accogliente, accessibile e funzionale alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il museo è un vero e proprio custode delle diverse storie che hanno caratterizzato il paese, ma anche lo specchio fedele delle tradizioni, del lavoro e della cultura che hanno rappresentato la vita dei castiadesi nel corso del tempo. Per il mese di giugno il museo risulterà aperto tutti i giorni, eccetto il lunedì, sia al mattino dalle 9.30 alle 12 che al pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: Sono le 9:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Abbiamo già visto gli spot in TV.
3: Ce ne hanno parlato i giornali.
2: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
3: Il fatto è che la droga...
2: La droga è la fine di ogni inizio.
3: Ignorala.
2: È un messaggio di Radio La Voce.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Pure Players, Pure Players.
0: Tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Pure Players, Pure Players.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 12 giugno, che apriamo col ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che dalle ore 9 alle ore 17 odierne sono in esecuzione interventi di manutenzione del guado sul fiume Mendoza. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, il tratto interessato è temporaneamente chiuso al traffico veicolare. Il transito verrà ripristinato non appena completate le operazioni di manutenzione, presumibilmente intorno alle ore 17. Con una nota postata sul profilo social, l'amministrazione comunale di Villa Puzzu informa che i canali social precedentemente utilizzati per le comunicazioni istituzionali del comune non risultano attualmente disponibili. Al fine di garantire continuità informativa alla cittadinanza e nel rispetto delle normative vigenti, sono in corso le procedure organizzative e amministrative necessarie per l'attivazione dei nuovi canali ufficiali del comune di Villa Puzzu. Nelle more del completamento di tali procedure, le comunicazioni relative all'avvio dell'attività amministrativa, alle iniziative istituzionali e alle informazioni di pubblico interesse saranno pubblicate temporaneamente attraverso il profilo social dedicato al sindaco e sul sito istituzionale del comune. L'utilizzo del profilo di Pierpaolo Piu ha carattere esclusivamente temporaneo e sarà limitato al periodo necessario per l'attivazione dei nuovi strumenti di comunicazione ufficiale dell'ente. Nella nota c'è l'invito ai cittadini a consultare regolarmente il sito istituzionale del comune di Villa Puzzu per restare aggiornati e a seguire i nuovi canali ufficiali non appena saranno attivati. A Castiadas è di nuovo a disposizione il museo comunale delle ex carceri, che da tempo era chiuso per lavori di miglioramento e di messa in sicurezza. Tra le varie novità c'è sicuramente la nuova pavimentazione in lastre di granito che garantirà il giusto accesso per le persone con disabilità. Inoltre sono presenti i collegamenti che consentiranno l'avvicinamento e la percorribilità tra il museo e l'area che ospita la sala polifunzionale. Particolarmente felice è il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, che ha manifestato apprezzamento per i lavori che hanno adeguato e migliorato la struttura museale, rendendola più accogliente, accessibile e funzionale alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il museo è un vero e proprio custode delle diverse storie che hanno caratterizzato il paese, ma anche lo specchio fedele delle tradizioni, del lavoro e della cultura che hanno rappresentato la vita dei castiadesi nel corso del tempo. Per il mese di giugno il museo risulterà aperto tutti i giorni, eccetto il lunedì, sia al mattino dalle 9.30 alle 12 che al pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario.

Ehi, voglio raccontarti una storia, così come mi è successa, in un giorno come tanti, che sembra uguale a tutti gli altri, ma poi c'è una mail che mi colpisce mentre butto.

Un grande amico e poi un altro amico. La verità fa schifo. Se c'è un messaggio in tutto questo io non l'ho capito. Però rimango grido e sto con la testa alta, come vorrebbe il mio amico là in alto che mi guarda.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce, la radio della tua città.
1: C'è te, che c'è, te lo dico, te lo reppo, è tempo zero. L'ultima puntata stagionale 2025-2026. No, amico ascoltatore, non ti preoccupare che non ti liberi di tempo zero. Cioè, la settimana prossima parte come ogni anno Summer Live, non è che... Siccome il sottoscritto, voglio dire, è una persona molto professionale, è una persona ricca di fantasie, io ogni anno insieme ai miei collaboratori che cosa faccio? Io praticamente cambio semplicemente la sigla, anche se quest'anno stavamo pensando di cambiare anche la sigla estiva, visto che da tanti anni che ce la teniamo quella. Fermate l'entusiasmo, non abbiamo idea di come farla ancora. Cioè, non abbiamo ancora il testo, quindi vi chiedo a voi aiuto, amici radioascoltatori, help me, help noi, help tutti. Oh, ci date per favore un testo, perché io non ho testo nella testa, a parte che non ho testa, quello, ma no. Per favore, così almeno la settimana prossima, la prima settimana di giugno, andiamo così in scioltezza con la sigla estiva, va bene? Ok, amici miei, grazie veramente di cuore, come va? Bene, tutto a posto, siamo felici, siamo contenti. Simone Papini dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it. celebriamo veramente questa puntata, è il finale di stagione e veramente di grandi successi, il mio 14esimo compleanno artistico, le interviste a livello di carta stampata, i blog, i giornalisti che mi hanno raggiunto, grazie veramente di cuore, passi da gigante, non siamo ancora arrivati, lo dico veramente, ogni fine anno artistico, di fine tra... non mi sto in piccia, aspetta, lo dico praticamente a ogni fine, sì, di fine di ogni anno, sì, a livello radiofonico, oh, è vero che sono scemo, però e lo dico alla fine di ogni anno, ancora non siamo arrivati a 8 miliardi e mezzo, perché non ce la facciamo a conquistare il globo, non lo so. Forse perché già è tanto che ci ascoltate voi, che siete già milioni, e io vi ringrazio veramente tanto di cuore. Questa settimana, ragazzi miei, continueremo a chiacchierare, anche perché questi stanno ancora al telefono e mi hanno veramente rotto le balle, ecco. Ma continueremo, speriamo, a sbaracciarci del nostro ex pensatore, ex guru, e siccome è l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero, che facciamo? Li facciamo suonare tutti sti DJ? Io direi di sì, ma dai, sì.

0: Il nostro pensatore, dopo essere stato spodestato dal sottoscritto grazie alla maggioranza, non sa che cosa fare. Io propongo che lei esca dal gruppo, perché tanto è un personaggio diventato inutile, glielo dico.
1: Mamma mia, che gioia.
0: Sì,
1: è un segno di infantile protesta.
0: Sì, tanto perché è maturo lui.
1: Però le dico solo questo.
0: È una cosa per ora, cosa? Noi non c'ho voglia di ascoltare.
1: Di
0: circolare, l'abbraccio.
1: Sì, giornata, io devo fare le mie cosce farlocche.
0: Ma che cose farlocche, lasci stare, dai.
1: Mi ha
0: destabilizzato forse.
1: Sì, sottolineo profondamente.
0: Cosa? Dai, destabilizzato.
1: Sto cercando di camuffare.
0: Bravo, va bene.
1: Tutto e basta.
0: Guardi, se vuole possiamo aprire, veramente spalancare la porta del gruppo e farla uscire, perché onestamente non ne vedo più neanche l'utilità della sua permanenza in questo gruppo. Comunque sì, andiamo avanti con la nostra musica energetica.

0: ne sentivamo veramente la mancanza. Silvia Salemi, ve la ricordate a casa di Luca? Silvia Salemi è tornata in anteprima assoluta nazionale, i pezzi musicali e quelli migliori, energetici, ce l'abbiamo noi. Abbiamo però purtroppo anche il pensatore, a me sta cosa, cioè, veramente, ma come si fa? Possiamo per favore buttarlo fuori senza farla tanto lunga? Il nostro guru, ex guru, pensatore, sta cercando di tirare un po' le fila dell'argomento e un po' la conta su chi avrebbe potuto sostenerlo, visto che io sono riuscito a spodestarlo con l'accordo comunque della maggioranza della capanna. Solo che non mi parli a puntate perché non ho tutta la puntata io, però.
1: Sì, no, nessuno, guardi, nessuno.
0: Sì,
1: l'ammutinamento.
0: Il potere del popolo.
1: Comunque, io cosa posso fare?
0: Niente,
1: se voi avete,
0: deve stare zitto perché mi ha stufato.
1: Però siete state un po', care fanciulle, un po' volta capanna.
0: Sì, hanno fatto bene,
1: come
0: secondo
1: dire,
0: me.
1: Siete saliti sul carro
0: del vincitore. Bisogna fare così, il carro del vincitore è sempre il carro migliore, sicuramente non quello suo, ha capito? Noi invece vi presentiamo in anteprima assoluta il nostro pezzo musicale estivo di Tempo Zero, Shock la Capanna. Ma anche Sciocchi la Capanna è...

0: musicale dell'estate di Tempo Zero Show, la capanna nazionale e internazionale, la devi ballare, quest'estate la balliamo, La trovate in digital download, in tutti i digital download e digital store. Allora, pensatori, io devo dare la linea veramente a Etna DJ, non è che posso passare veramente tutto il tempo a parlare con lei, anche perché mi sembra molto inutile. Hanno saltato nel carrozzone, nel carro del vincitore, ma certo, sì, Manolo Mania.
1: Avete sentito i messaggi, forse sotto. Speravate a questo.
0: Eh già, ma ce ne facciamo una ragione invece di continuare a telefonare, fare telefonate e fare comunque questi messaggi che durano una quarantina di minuti, per cortesia.
1: Speravate questo, però. Comunque
0: andiamo avanti, comunque niente.
1: Non so cosa farò.
0: Niente, non deve fare nulla, anzi secondo me potrebbe anche uscire dal gruppo visto la sua inutilità, E mi lascia andare avanti col programma e diamo la linea al nostro grande amico Etna DJs.

0: on the console, Etna DJ.
1: Dance.

0: Radio La Voce, 96.800 MHz, in FM stereo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Inoltre, Ottica Giacu è l'unica nel Sarrabus a eseguire esami OCT e strumenti all'avanguardia. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Conciu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Conciu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza ai ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Conciu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
4: Stai ascoltando Tempo Zero.
5: Sciocchi la capanna, cioè non è più solo Tempo Zero, cioè Tempo Zero, sciocchi la capanna. Comunque ben trovati e grazie al nostro Etna DJ.

0: amici della Capanna Internazionale, stranamente in questo collegamento non c'è nessuno che dà di matto, non c'è nessuno che litiga e sembra che tutto il tempo scorra in maniera del tutto molto placida. Tra l'altro, come sapete, all'interno della Capanna Internazionale il tempo trascorre ma non passa, quindi per noi è comunque periodo estivo. Allora, Veronica, buongiorno anche a lei. Sì, come va?
1: Ultima domenica di luglio, sarei
0: già,
1: dire.
0: Sì, già il mese di luglio se n'è andato, perché all'interno della capanna il tempo trascorre un po' così, una freccia.
1: Madonna.
0: Mamma mia, che problema.
1: È passato anche luglio.
0: Mannaggia, come si fa?
1: È un po'
0: Un po' già inverno, diciamo. No, ma non lo dica, per favore, ma dai, che parole sono, mi perdoni. Guardi che alla fine è bello, perché comunque le stagioni trascorrono e tutto funziona così, no?
1: Inverno, il freddo, le giornate
0: sì.
1: corte.
0: Bello, giornate corte, sì, effettivamente.
1: Vestiti e copriti.
0: Vestiti e copriti, perché lei generalmente, Maria Veronica, che cosa fa? Va in giro nuda?

0: E vestiti e copriti, perché d'inverno sicuramente non si può uscire con magliette e pantaloncini. Questo è un po' il dilemma, il dramma della nostra amica Veronica. Vabbè, Veronica,
1: maglia a calze, maglia a calze, sì, sì, guanti, madonne,
0: ma non ne dica per favore queste cose,
1: no, signore, che non... due coglioni.
0: Oh, non lo dica per favore, abbia pazienza, sta calma, dai. Lo so, che dramma nella vita,
1: che
0: purtroppo
1: palle.
0: Non lo dica per favore, che sono solo le stagioni
1: tanto
0: che passano.
1: Bella l'estate, anche sì, è vero, maglietta, pronti
0: è
1: via,
0: vero. Punti via, via, eccoci, è vero, ti vesti in un attimo. Sì, sì. Insomma, che dramma.
1: Non è solo per quello,
0: Ah, no, non solo per quello. Allora, per quali altri motivi le piacciono le estati che si intervallano? Forse per fare anche l'amore? Le si svegliano dei sentimenti, tra poco ne parliamo. Ma lasciamo stare, con lei è veramente un tutto un problema.

0: d'inverno è un problema, vestiti, copriti, e poi su e poi giù, e tutte le problematiche. La nostra Veronica preferisce l'estate, perché noi ci siamo già così, no, nel futuro, perché nella capanna internazionale il tempo va così come una freccia, ecco, già sta trascorrendo l'estate, non siamo nell'ultima settimana di maggio, certo,
1: effettivamente sì, insomma,
2: è lungo, caldo,
0: sì, si sta più fuori anche, tra l'altro
2: è troppo corta l'estate.
0: Bisogna parlare eventualmente con il creatore, che sarei io, della capanna internazionale, facciamo durare le stagioni di più nella capanna, sì, vabbè.
2: Sia a livello di clima che a livello di praticità,
0: sì, di tutto, dire. Di tutto, già, vabbè, che problemi, comunque, che disastri, comunque, che facciamo?
2: Sì. Buongiorno a tutti,
0: buongiorno anche a lei, è domenica, nella capanna siamo già arrivati a domenica, incredibile.

0: capanna internazionale, abbiamo deciso che oggi è domenica insieme a Veronica. Ok, che si fa di domenica nella capanna? Sì, molti stanno riposando, sì, a quest'ora sì.
1: Colazione,
0: buon pranzo, quando ci si annoia non si sa più cosa dire, iniziamo con questo.
1: Sì, l'avete già fatta.
0: Eh sì, e niente, pazienza.
1: Va bene pure,
0: digerite,
1: che state certo. Andando a fare...
0: È quello, è la nostra Sibilla, fa sempre solo quello tutto il giorno col suo compagno di 63 anni.
1: Va bene, sì.
0: Fare
1: un giro,
0: Lui. Fare un giro, certo. La nostra Sibilla ne sa sicuramente di ben donde di ciò. Mannaggia.
1: Niente, io sto niente.
0: Meno male, non gliel'ha chiesto nessuno nel frattempo come stia lei, però siamo felici.
1: Ha
0: fatto colazione, brava. A trafficare cosa? Che traffica?
1: Niente.
0: Che era l'amica della moglie, era il padrino, trafficante, ok. Insomma, un po' così, un po' noiosa Veronica oggi, eh? Come mai è così noiosa la nostra Veronica? Non saprei. Amici miei, diamo la linea a Cocco DJ.

0: grazie al nostro Cocco DJ. Me la sveglia un po' lei, Veronica, perché mi sta facendo veramente, mi fa calare l'audience. Veronica, dai, quindi che noia.
1: Niente, volevo salutare tutti.
0: Sì, sì,
1: mi ha fatto benissimo riposarti. Vuole.
0: Bene, quello sì, sicuramente. Tanto, essendo una domenica immaginaria, tra l'altro.
1: Chi dorme meno, quello con l'altro.
0: Chi dorme più, sì. Chi dorme meno, certo.
1: Come vai in vacanza per riposare, sì. Ma puntualmente non so voi, non è capito che puntualmente arrivo a casa e sono più stanca di quello
0: che. Perché tu stanca di prima? Che ci va a fare in vacanza in queste condizioni? Scusi.

0: stavamo parlando con i miei collaboratori, pezzi musicali estivi veramente in anteprima assoluta e veramente veramente d'eccezione, anche Clementino LDO featuring veramente molto interessante. Poi Clementino ha sempre abbracciato stili musicali, non soltanto il rap e la trap, fingo anche di capirci un po' di musica a volte, ci provo, non soltanto stare qui con questi cretini della capanna internazionale. Ne stavamo parlando comunque con i miei collaboratori, ma è già tempo di prenderci la nostra seconda ultima pausa. E allora sì, al rientro, amici, lo sapete che vi dico, sì, continueremo purtroppo a parlare con sta rincoglionita di Veronica, però toccherà a farci ballare per festeggiare l'ultima puntata della stagione 2025-2026, toccherà al nostro Andrea Bolognesi. E allora, fermi lì, torniamo subito, sempre qui.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's the new style.
1: Spot.
4: Abbiamo già visto gli spot in TV.
5: Ce ne hanno parlato i giornali.
4: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
5: Il fatto è che la droga.
4: La droga è la fine di ogni inizio.
5: Ignorala.
4: È un messaggio di Radio La Voce.
1: Spot.
6: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi allegati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
1: Spot.
7: Alcuni uomini a furia di navigare sono naufragati irrimediabilmente.
8: Giro giro tondo, come sporco il mondo, bacio la regina, quella è più carina. I giochi sono finiti, i bimbi sono traditi, la fiaba finirà e l'alcol morirà.
7: Il coraggio dei miserabili si costruisce dietro una tastiera. Tutti siamo stati bambini, ricordalo.
8: I giochi sono finiti.
7: Se stai offendendo un bambino,
8: la fiaba finirà.
7: Vergognati.
8: E l'arco morirà.
9: Radio La Voce, contro la pedofilia.
10: Solo allegria, vietata la tristezza. Radio La Voce.
0: Tempo Zero Show, il finale di stagione 2025-2026. Ma, shock, la settimana prossima, la versione estiva di Tempo Zero ti aspetta qui.

0: quando si va in vacanza, secondo la nostra amica Veronica, si può tornare come accade a lei più stanchi di prima, però dipende, in albergo forse è così,
1: poi,
0: perché ci sono gli orari.
1: Si deve comunque svegliare un certo orario per andare a fare
0: sì.
1: colazione.
0: Che dramma, è vero, andare in vacanza, svegliarti per fare colazione e poi basta, è vero.
1: Poi quello, quell'altro
0: sì, cosa,
1: scusi. Chiacchiera io.
0: Chiacchiera io cosa? Allora stia a casa, scusi.
1: Che si lamenta a fare?
0: Lo so, basta, dice lei. Mi stanco. Ok, niente, gli orari sfasati, diciamo. Mannaggia.
1: Poi, se addirittura hai un cane, ancora peggio.
0: Mamma mia, che dramma la vita, eh. Io veramente reagire così, poi andando in vacanza o tornando dalle vacanze, io non ci andrei proprio, Veronica, eh.

0: il ritorno dalle vacanze o comunque andare in vacanza per molti può essere bello, per Veronica è un tedio.
1: Oddio, no, io veramente
0: poverino, dai, no.
1: Non perché io piuttosto la porto a farmi l'ultimo pipì,
0: certo, l'ultimo pipì, l'ultimo bicchiere,
1: le 8, tanto la
0: certo, certo, chi se ne frega Veronica, comunque
1: alle 10 e mezza
0: sì, vabbè, alla fine andiamo. Ma abbiamo altro da lamentarci, Veronica. Magari tra qualche minuto troveremo altro di cui lei si possa lamentare.

0: pezzi musicali, mamma mia ragazzi che pezzoni, grazie per i vostri messaggi, grazie per i saluti, grazie per i complimenti, io i complimenti non me li farei e non li farei neanche a questi della capanna internazionale, però insomma andiamo sulla fiducia, grazie per gli auguri e ovviamente avervi tenuto compagnia anche in questa stagione 2025-2026 è stato un onore. Simone, ma guarda che non c'è bisogno di fare tanta fantasia, il bello di Tempo Zero, ciao Ludovico, me lo inquadri per favore questo messaggio che me lo incornicio, veramente, me lo metto nel quadretto, allora eccolo qua, grazie, ecco. Non ci vuole una grossa fantasia, ci vuole di fare le cose come le fai tu, veramente con il sentimento, il pensiero e ovviamente la grande professionalità, grazie. E grazie anche per i tag, perché poi avete anche ritwittato l'ascoltatore, grazie veramente di cuore. Io che devo fare? Mi continuo a collegare con i cretini della capanna, perché tanto vedi, è insomma, cioè voglio dire, Tempo Zero promette questo. Veronica, in questa estate immaginaria, in questo mese ipotetico di luglio, si sta lamentando della qualunque, si sta lamentando della noia, del caldo che è troppo poco, secondo lei il periodo estivo, che è meglio d'estate perché con una maglietta pronti via te ne vai, e sì, ci lamentiamo anche delle vacanze,
1: sì,
0: ok.
1: Questo non posso dire
0: sì,
1: niente.
0: Ecco, niente, ah, meno male.
1: Devi okay.
0: Sì.
1: Vabbè, entro le 10 devi andare a fare quello.
0: Lo so, ah, quello che succede in tutti gli albergo, però, è così. Mannaggia, che problema, lo so. Parliamone con gli albergatori, magari facciamo cambiare la colazione, le facciamo fino a verso le 11 e mezza. Per cui è così, mannaggia.
1: Sono più stanche di quando.
0: No, allora non ci vada in vacanza, non ci vada, mi dia retta. Ce la smetta di lamentarci e di rovinarci veramente l'ultima puntata stagionale di Tempo Zero. Per favore, Veronica, abbia pazienza.

Presento in anteprima assoluta per l'Italia Alex Mulanari, che è un scritto proprio non come quel liquore lì con la Y, ok? Perfetto. Amici miei, è pronto dall'altra parte del video il nostro Andrea Bolognesi per farci ballare. Grazie ancora per i complimenti, per la playlist e anche per gli sciocchini. Salutano anche a voi sciocchini, gli ascoltatori. Oh, gli ascoltatori salutano anche a voi sciocchini della capanna, ok. Comunque Veronica, è inutile andare in vacanza in queste condizioni. Vai Andrea.

0: testa, ma la mente, ma anche la testa ti fa muovere, ti fa muovere un po' tutto, ti fa muovere anche un po' le valle, no, le valle no, quello no. Amici, grazie veramente di cuore, questa nuova sigla la troveremo a settembre, assolutamente sì, alla nuova stagione radiofonica 2026-2027, lavoreremo per la sigla estiva, grazie a voi, perché noi non abbiamo, no, noi siamo veramente senza capo né coda, ecco. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia in quest'ultima settimana di maggio, come ogni settimana, è tempo,
1: sì!
0: La mente e la testa ormai, ci sentiamo settimana prossima in Summerland.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Sono le 12:30.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 12 giugno, che apriamo col ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che dalle ore 9 alle ore 17 odierne sono in esecuzione interventi di manutenzione del guado sul Flum Mendoza. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, il tratto interessato è temporaneamente chiuso al traffico veicolare. Il transito verrà ripristinato non appena completate le operazioni di manutenzione, presumibilmente intorno alle ore 17. Con una nota postata sul profilo social, l'amministrazione comunale di Villa Puzzu informa che i canali social precedentemente utilizzati per le comunicazioni istituzionali del comune non risultano attualmente disponibili. Al fine di garantire continuità informativa alla cittadinanza e nel rispetto delle normative vigenti, sono in corso le procedure organizzative e amministrative necessarie per l'attivazione dei nuovi canali ufficiali del comune di Villa Puzzu. Nelle more del completamento di tali procedure, le comunicazioni relative all'avvio dell'attività amministrativa, alle iniziative istituzionali e alle informazioni di pubblico interesse saranno pubblicate temporaneamente attraverso il profilo social dedicato al sindaco e sul sito istituzionale del comune. L'utilizzo del profilo di Pierpaolo Piu ha carattere esclusivamente temporaneo e sarà limitato al periodo necessario per l'attivazione dei nuovi strumenti di comunicazione ufficiale dell'ente. Nella nota c'è l'invito ai cittadini a consultare regolarmente il sito istituzionale del comune di Villa Puzzu per restare aggiornati e a seguire i nuovi canali ufficiali non appena saranno attivati. A Castiadas è di nuovo a disposizione il museo comunale delle ex carceri, che da tempo era chiuso per lavori di miglioramento e di messa in sicurezza. Tra le varie novità c'è sicuramente la nuova pavimentazione in lastre di granito che garantirà il giusto accesso per le persone con disabilità. Inoltre sono presenti collegamenti che consentiranno l'avvicinamento e la percorribilità tra il museo e l'area che ospita la sala polifunzionale. Particolarmente felice è il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, che ha manifestato apprezzamento per i lavori che hanno adeguato e migliorato la struttura museale, rendendola più accogliente, accessibile e funzionale alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il museo è un vero e proprio custode delle diverse storie che hanno caratterizzato il paese, ma anche lo specchio fedele delle tradizioni, del lavoro e della cultura che hanno rappresentato la vita dei castiadesi nel corso del tempo. Per il mese di giugno il museo risulterà aperto tutti i giorni eccetto il lunedì, sia al mattino dalle 9.30 alle 12 che al pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Sono le 12 e 42 minuti.
5: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
6: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 13 e 33 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Mi piaci, like it. Ti voglio, ti sento,
4: like it. Radio La Voce, tutto il piacere, nella buona musica, sui 96.8. 96.8.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 12 giugno, che apriamo col ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che dalle ore 9 alle ore 17 odierne sono in esecuzione interventi di manutenzione del guado sul fiume Mendoza. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, il tratto interessato è temporaneamente chiuso al traffico veicolare. Il transito verrà ripristinato non appena completate le operazioni di manutenzione, presumibilmente intorno alle ore 17. Con una nota postata sul profilo social, l'amministrazione comunale di Villa Puzzu informa che i canali social precedentemente utilizzati per le comunicazioni istituzionali del comune non risultano attualmente disponibili. Al fine di garantire continuità informativa alla cittadinanza e nel rispetto delle normative vigenti, sono in corso le procedure organizzative e amministrative necessarie per l'attivazione dei nuovi canali ufficiali del comune di Villa Puzzu. Nelle more del completamento di tali procedure, le comunicazioni relative all'avvio dell'attività amministrativa, alle iniziative istituzionali e alle informazioni di pubblico interesse saranno pubblicate temporaneamente attraverso il profilo social dedicato al sindaco e sul sito istituzionale del comune. L'utilizzo del profilo di Pierpaolo Piu ha carattere esclusivamente temporaneo e sarà limitato al periodo necessario per l'attivazione dei nuovi strumenti di comunicazione ufficiale dell'ente. Nella nota c'è l'invito ai cittadini a consultare regolarmente il sito istituzionale del comune di Villa Puzzu per restare aggiornati e a seguire i nuovi canali ufficiali non appena saranno attivati. A Castiadas è di nuovo a disposizione il museo comunale delle ex carceri, che da tempo era chiuso per lavori di miglioramento e di messa in sicurezza. Tra le varie novità c'è sicuramente la nuova pavimentazione in lastre di granito che garantirà il giusto accesso per le persone con disabilità. Inoltre sono presenti i collegamenti che consentiranno l'avvicinamento e la percorribilità tra il museo e l'area che ospita la sala polifunzionale. Particolarmente felice è il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, che ha manifestato apprezzamento per i lavori che hanno adeguato e migliorato la struttura museale, rendendola più accogliente, accessibile e funzionale alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il museo è un vero e proprio custode delle diverse storie che hanno caratterizzato il paese, ma anche lo specchio fedele delle tradizioni, del lavoro e della cultura che hanno rappresentato la vita dei castiadesi nel corso del tempo. Per il mese di giugno il museo risulterà aperto tutti i giorni eccetto il lunedì, sia al mattino dalle 9.30 alle 12 che al pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 32 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: sì.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Attenzione, questa...

Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglio, neanche li ricordi. E vincere battaglie non mi serve mica, perché questa è una guerra in cui si perde sempre. E io perdo la testa, come Oloferno, dimmi come ti senti.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione,
3: informazione,
2: news, informazione, locale,
4: l'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 12 giugno, che apriamo col ricordare a tutti i nostri radioascoltatori che dalle ore 9 alle ore 17 odierne sono in esecuzione interventi di manutenzione del guado sul Flum Mendoza. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, il tratto interessato è temporaneamente chiuso al traffico veicolare. Il transito verrà ripristinato non appena completate le operazioni di manutenzione, presumibilmente intorno alle ore 17. Con una nota postata sul profilo social, l'amministrazione comunale di Villa Puzzu informa che i canali social precedentemente utilizzati per le comunicazioni istituzionali del comune non risultano attualmente disponibili. Al fine di garantire continuità informativa alla cittadinanza e nel rispetto delle normative vigenti, sono in corso le procedure organizzative e amministrative necessarie per l'attivazione dei nuovi canali ufficiali del comune di Villa Puzzu. Nelle more del completamento di tali procedure, le comunicazioni relative all'avvio dell'attività amministrativa, alle iniziative istituzionali e alle informazioni di pubblico interesse saranno pubblicate temporaneamente attraverso il profilo social dedicato al sindaco e sul sito istituzionale del comune. L'utilizzo del profilo di Pierpaolo Piu ha carattere esclusivamente temporaneo e sarà limitato al periodo necessario per l'attivazione dei nuovi strumenti di comunicazione ufficiale dell'ente. Nella nota c'è l'invito ai cittadini a consultare regolarmente il sito istituzionale del comune di Villa Puzzu per restare aggiornati e a seguire i nuovi canali ufficiali non appena saranno attivati. A Castiadas è di nuovo a disposizione il Museo Comunale delle ex carceri, che da tempo era chiuso per lavori di miglioramento e di messa in sicurezza. Tra le varie novità c'è sicuramente la nuova pavimentazione in lastre di granito che garantirà il giusto accesso per le persone con disabilità. Inoltre sono presenti i collegamenti che consentiranno l'avvicinamento e la percorribilità tra il museo e l'area che ospita la sala polifunzionale. Particolarmente felice è il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, che ha manifestato apprezzamento per i lavori che hanno adeguato e migliorato la struttura museale, rendendola più accogliente, accessibile e funzionale alle esigenze dei cittadini e dei visitatori. Il museo è un vero e proprio custode delle diverse storie che hanno caratterizzato il paese, ma anche lo specchio fedele delle tradizioni, del lavoro e della cultura che hanno rappresentato la vita dei castiadesi nel corso del tempo. Per il mese di giugno il museo risulterà aperto tutti i giorni, eccetto il lunedì, sia al mattino dalle 9.30 alle 12 che al pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 20.30. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati al mattino e tesi dal pomeriggio con direzione ovest-nord-ovest. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 17 gradi delle minime e i 27 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione,
3: informazione,
2: news, informazione, locale,
4: l'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

Prima di essere partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che...

come vorrei, come vorrei. Tu vedessi me.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

17:04 minuti, siamo in diretta come sempre dallo studio 1 di Radio La Voce della Via Marconi 107 in Muravera. Gianni pronto per portarvi in viaggio, l'ultimo della settimana. Poi ci ritroveremo sicuramente dopo il weekend. Va bene, ultima puntata della settimana, ricca di new entry, novità discografiche e ovviamente ricca questa puntata di vostre preferenze musicali, quindi dischi che avete richiesto, che ascolteremo tra un po' insieme, brani anche ovviamente non solo da ascoltare ma anche da dedicare con saluti, auguri, qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare, li festeggeremo insieme all'interno di questo live che si apre subito con il primo brano in programma. Però prima volevo ricordarvi il numero con il quale messaggiare con noi, quindi digitate il 34 612 72 406 e sarete voi i protagonisti principali di questa trasmissione. Allora si parte con Baby K, questo singolo che stiamo ascoltando ormai da qualche puntata, Tuca Macarena.

Tuca Macarena, Baby K ad aprire il programma dediche richieste. Quest'oggi primo brano in programma, primo disco in apertura di questa puntata, l'ultima della settimana, quindi state con noi, ascoltate buona musica, richiedete i brani che vi va di ascoltare durante questa fascia oraria insieme a Gianni, insieme a voi all'altra parte. Grazie intanto a tutto il pubblico che segue sempre questo momento, questo spazio, dalla radio ovviamente, dai 96.8, ma anche in streaming dall'app, in DAB. Grazie per essere in mia compagnia. Una new entry, una prima novità discografica per quanto riguarda la musica italiana, si intitola Canto d'amore, le voci sono quelle di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni insieme per questa nuova hit per quanto riguarda la musica italiana, new entry, novità discografica che ci accompagnerà per diverso tempo, sicuramente anche per buona parte dell'estate 2026. Va bene, continuiamo con la musica, un'altra novità, l'abbiamo ascoltata ieri per la prima volta, si intitola Passenger, questo è il nuovo di Ale.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Francesca.
1: Bene, ci siamo ascoltati anche questa canzone novità, in parte una novità, perché questo brano ci ricorda uno dei grandi successi di Alex Britti, La Vasca, in questo caso Viva La Vasca, insieme a Ben Jefede e Alex Britti. Va bene, continuiamo ancora con la musica, un altro disco richiesto da voi, ancora oggi gettonatissima, Canzone estiva di Annalisa.

Annalisa con canzone estiva, brano che ci sta accompagnando ormai da diverse settimane, per ora non è una canzone estiva, ma prima o poi sono sicuro che lo diventerà.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Sorry, scusa, lo sento. Il titolo della nuova hit dei Pinguini Tattici Nucleari. Ancora grande musica italiana e non solo, qui al programma Dediche Richieste con le ragazze, le voci sono quelle di Clara e San Giovanni.

Ancora buon pomeriggio da Gianni, colui che state ascoltando dai nostri microfoni, dal nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia, dalla Via Marconi 107 in Muravera. Da qui partono le hit più forti del momento e non, e le canzoni che ci accompagneranno, alcune almeno per ora, brani che ci accompagneranno durante l'estate 2026, dediche, saluti, auguri, insomma questi gli ingredienti principali di questa trasmissione. E per partecipare dovete inviare i messaggini WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Clara e San Giovanni, le ragazze, l'abbiamo appena ascoltata, e ora c'è il nuovo di Madonna, Love Sensation.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

che abbiamo visto in gara all'ultimo Festival di Sanremo, nel quale ha vinto nella categoria Giovani Nuove Proposte. Questo è il nuovo singolo Mantra, singolo per l'estate 2026, un altro disco in arrivo, intanto ancora musica italiana, e saluto tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8 in streaming dall'app in DAB. Grazie per essere in mia compagnia. Bel venerdì, Eddie Block.

Si intitola Bel Venerdì, questo è il nuovo singolo di Eddie Brock, che ricordiamo abbiamo visto in gara all'ultimo Festival di Sanremo. Va bene, continuiamo ancora con la musica e mettiamo da parte quella italiana e internazionale, quindi successi stranieri, per riprenderli un po' più tardi, perché adesso entriamo in uno spazio dedicato al ritmo e alla dance, con questo nuovo di Molella e Buster Keats, Mi Solei, And It Goes Like.

Bene amici, così siamo entrati in uno spazio dedicato al ritmo, alla dance, e voi discotecomani all'ascolto dei 96.8 con And It Goes Like, Molella, Buster Keats, Misolei. We run the world.

Daddy Yankee presente in questo spazio dedicato al ritmo, alla dance. Va bene, continuiamo con Satisfy, Calvin Harris, Jetsy. Intanto vi ricordo ancora il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, una dedica, dei saluti, degli auguri, non aspettate, inviate l'SMS WhatsApp al 34 612 72 406 e sarete voi come sempre i protagonisti principali di questa trasmissione.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: Hai

Bene, saluto gli amici che avevano inviato l'SMS WhatsApp al 346 12 72 406 per ascoltare insieme a noi il grande successo di Fred De Palma, Nita e Mischilla, La testa gira. Abbiamo fatto girare la testa a tutti gli amici in ascolto. Va bene, continuiamo ancora con la musica italiana con Amore Elisa.

questa è la nuova hit di Elisa che ci sta accompagnando ormai da qualche puntata. Amore, ancora musica, mettiamo da parte quella italiana per ascoltare Dance No More, nuovo di Harry Styles.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: E allora siamo pronti per viaggiare anche con la prossima canzone italiana targata Sanremo 2026, Stella Stellina, la voce quella di Ermal Meta. Silvana la dedica a Cristina, Marta e a Gianni. Ermal Meta.

a Silvana che la richiesta, intanto la saluto, ciao Silvana, un saluto anche a Cristina, a Marta e un ciao anche a Gianni, appena lo vedrò saluterò Gianni che ogni tanto passa da queste parti, quindi va bene, dedicata a loro, quindi Stella Stellina di Ermal Meta, un ciao grande da parte mia ai protagonisti di questa dedica, alla prossima e noi continuiamo con Buon Vento, Giovanotti e Alfa.

0: Oh, brano ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta, in quest'ultima puntata della settimana per quanto riguarda Gianni, il programma dedica richieste Sexy for Me, Jason Derulo.
1: I just love to say it. Jason.

E così ci siamo ascoltati anche la nuova hit di Jason Derulo, Sexy For Me. Ultimi lanci di questa puntata, siamo quasi alla fine di questa diretta del nostro live, ancora spazio, poco, per richiedere brani, dedicarli, lanciare dei saluti e degli auguri, quindi non aspettate, approfittate di questi ultimi minuti del nostro live per partecipare al programma ed essere voi protagonisti principali di questa trasmissione. 346 12 72 406, il numero da digitare per i messaggini WhatsApp. Si intitola Strega Comanda, il titolo della nuova canzone, nuovo singolo di Francesca Michelin.

Strega comanda il titolo di questa nuova canzone di Francesca Michelin, un'altra new entry, un'altra bella novità discografica per quanto riguarda la musica italiana. Prossimo brano che conosciamo benissimo, ci sta già accompagnando da un po' di tempo, si intitola Summer Funk, la voce di quella che andiamo ad ascoltare è quella di Francesco Gabbani.

Altro piccolo momento dedicato al ritmo e alla dance nel gran finale del nostro programma con questo Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta. Prossimo in arrivo, eccolo qui, un altro bel disco dance Jamaican Bam Bam. Un saluto e una dedica a un grande amico, Giovanni, che ci sta seguendo, quindi un saluto a te Giovanni con questo Jamaican Bam Bam.

Bene amici, siamo praticamente arrivati alla fine di questa puntata, l'ultima della settimana per quanto riguarda Gianni, il programma Dediche Richieste, che torneranno, qualora lo vogliate, saremo ancora insieme nella prossima, anzi le prossime, da lunedì al venerdì, dalle 17.05 in poi si viaggia con la musica del momento, dell'estate 2026, tante new entry, novità discografiche, le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri, insomma questi gli ingredienti principali del nostro programma. Grazie a tutto il pubblico che ha seguito la diretta radio dai 96.8, in streaming, dall'app, in DAB, insomma questi modi con i quali stare in nostra compagnia il pomeriggio. Vi lascio con il prossimo Tiesto. Intanto ancora qualche nota di questo Jamaica Bamba. Va bene, saluto ancora tutto il pubblico, grazie ancora per essere stati in mia compagnia, vi aspetto tutti quanti, speriamo che qualcuno in più, magari anche qualche turista che magari cercando qualche frequenza, qualche radio si ferma sulla nostra e ci segue. Alla prossima, un saluto da Gianni, ciao!

0: Sono le 18 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.

God, I will not be.

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Torniamo alla Chiesa, celebrando questa festa che ha il grado di solennità, quindi il massimo grado delle celebrazioni liturgiche che la Chiesa ha dato, celebrando il Sacratissimo Cuore di Gesù. Ecco, al cuore di Gesù vogliamo affidare le nostre vite, le nostre famiglie, gli ammalati e tutta l'umanità. Poi la parola ci aiuterà, così come a immergerci nel cuore di Gesù, che è un cuore di amore e di misericordia. A questo cuore vogliamo affidare anche le nostre fragilità, chiedendo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato.

0: peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro, Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: tu sei un popolo consacrato al Signore, tuo Dio. Il Signore, tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore, tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni, con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli ferire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio. L'amore del Signore è per sempre. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il tuo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. L'amore del Signore è per sempre. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele, l'amore del Signore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. L'amore del Signore è per sé.

dalla lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ci ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio. Amen.

0: prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore.
1: Signore sia con voi.
2: Con il tuo spirito.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.
2: Gloria a te, Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Il mese di giugno è dedicato dalla Chiesa alla devozione, alla preghiera del Sacro Cuore di Gesù, e oggi lo celebra in modo solenne, rendendo grazie al Signore. Abbiamo pregato e ringraziato Dio col gloria, e credo che sia anche questo un segno dei tempi che il Signore ci dà, per celebrare l'amore con la A grande, l'amore vero, l'amore di Dio per noi, l'amore clemente e misericordioso, in un mondo dove la parola amore si usa per mille cose, dove a volte è disprezzato, maltrattato, usato in un modo superficiale, non profondo. Ecco, oggi la Chiesa celebra l'amore di Dio, il cuore di Gesù, a simbolizzare proprio quel cuore aperto, dato per l'umanità. È una festa che nasce qualche annetto fa per la manifestazione che Gesù ha fatto a Santa Margherita Maria Lacocque in Francia, una monaca, che lei ha avuto delle visioni, delle esperienze mistiche che sono durate 17 anni, cioè non un giorno, non una cosa improvvisata, quindi anche seguita dal suo padre spirituale, dalla Chiesa. Santa Margherita è morta giovane, a 43 anni, e Gesù si è manifestata a lei un giorno della festa di San Giovanni Evangelista, che sappiamo che è nel tempo di Natale. Si è manifestata a lei chiedendo che lei, Margherita, appoggiasse sul suo petto la sua testa, come Gesù ha fatto come Giovanni ha fatto nell'ultima cena. Vi ricordate quando Gesù dice: uno di voi mi tradirà? Giovanni appoggia la testa sul cuore di Gesù e sente tutta la sofferenza che Gesù ha in quel momento, sentendosi tradito da uno dei suoi discepoli, da uno dei suoi amici. Ecco, Gesù invita Suor Margherita a appoggiare il suo capo sul suo petto per sentire il dolore di Gesù che ha, perché l'umanità non lo riconosce come Signore e in molti casi lo offende, è irriverente verso il suo amore, verso la vita che lui ha dato per noi. E Gesù soffre. Si chiede a Santa Margherita di supplire a questa sua sofferenza con la preghiera, invitandola a ricevere Gesù Eucaristia tutti i primi venerdì del mese. Quindi è un invito che Gesù ha fatto, che la Chiesa poi ha assunto come pratica di pietà verso il Signore, quindi confessarsi, rifiutare il male, ricevere Gesù Eucaristia e poi passare un tempo in preghiera, proprio per chiedere perdono per tutti i peccati dell'umanità nei confronti dell'amore di Dio per noi. No? E poi aveva chiesto che il venerdì dopo la festa di Corpus Domini si celebrasse una festa per il suo Sacratissimo Cuore, cosa che fece Pio IX proclamando festa universale questo giorno qua, il venerdì dopo la festa di Corpus Domini, quindi nel 1856. Poi sappiamo che Pio XII ha proclamato il giorno sabato Sacratissimo Cuore dell'Immacolata Concezione, della Vergine Maria, no? Perché Gesù è stato accompagnato anche nel dare la vita, nell'amare l'umanità da sua mamma. Ecco, una devozione che però Gesù ha manifestato anche a Santa Margherita, ha fatto delle promesse che la Chiesa ha riconosciuto e che proclama come devozione al Sacro Cuore, oltre a questa pratica del primo venerdì del mese, di celebrare e ricevere Gesù Eucaristia per 9 venerdì di seguito, e avremo le grazie che Lui ha promesso. Questo perché tutto porta all'amore di Dio. Ecco, la parola del Signore, in un modo diverso, dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento, ci parla di quanto Dio ci ama. Io ho pensato oggi, se lo Spirito ci aiuta a intuire un pochino quanto Dio mi vuole bene, quanto Dio ci vuole bene, quanto Dio ama il suo popolo, così con le nostre fragilità. Che Dio ci ama gratuitamente, non perché lo meritiamo, perché ci ama, perché Lui è amore. Abbiamo ascoltato Deuteronomio, no? Mosè che parla al popolo. Tu sei un popolo consacrato al Signore. E parla del popolo di Israele, ma parla di noi, eh? Noi col battesimo siamo stati consacrati a Dio. Personalmente, ma come popolo, perché faccio parte di una nuova famiglia, che è la famiglia del Signore. Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto, quindi chiamato, guardato, ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri, ma perché il Signore vi ama, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto a vostri padri. Dio dell'Alleanza ha scelto il suo popolo e ha un amore speciale, perché lo ha scelto ed è fedele, anche se il popolo a volte sceglie un altro Dio. Dio è fedele, Dio soffre, e Gesù che è venuto a portare il compimento di questa missione, no, di manifestare questo amore di Dio, non è solo per il popolo di Dio, ma è per tutti. Il cuore di Dio ama tutti, il Padre ama tutti, in modo particolare i piccoli, i fragili, quelli che davanti agli occhi degli uomini non valgono niente o non sono importanti. Per Dio sono quelli che gli stanno più a cuore, no? E Gesù in questa preghiera che è straordinaria del Vangelo di Matteo, una delle preghiere che riporta il Vangelo, no? In altre Gesù prega in silenzio per conto suo, ma qui lo fa ad alta voce, proprio perché nella preghiera manifesta l'amore di Dio, perché per questo è venuto sulla terra. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Dio Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. È straordinario, e tra questi siamo anche noi, quindi per questo diciamo grazie Signore, perché ci ami nella nostra fragilità. Tutto è stato dato a me dal Padre mio, nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, colui al quale il Figlio l'avrà rivelato. E Gesù poi ci invita ad andare a Lui, perché lì c'è pace, no? Ecco, Dio è amore, Dio ci vuole bene, no? Abbiamo ascoltato Deuteronomio, io non mi fermo a commentare, ma ciascuno lo medita, lo prega, ci nutriamo di questa parola, no? È straordinario poi Giovanni, colui che ha posto il capo sul petto di Gesù, come non può scrivere dell'amore che ha sentito, dell'amore che ha sperimentato, no? Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Io amo te non perché sono capace, perché l'amore è da Dio, è la fonte, è la sorgente. E la preghiera, io ho fatto questa preghiera iniziando la celebrazione, Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei perdoni. La fonte inesauribile è l'amore di Dio. Dio è amore. E noi chiediamo, Signore, insegnaci ad amare, perché ci vogliamo bene, perché siamo i tuoi figli, perché siamo la tua famiglia. E questo è il progetto di Dio, che partecipiamo di questo amore che c'è tra il Padre, il Figlio e lo Spirito. E in Gesù questa ha avuto la massima manifestazione e pienezza. Si è fatto uno di noi per questo, per prenderci per mano e portarci all'amore, alla fonte inesauribile che ci sostiene, che ci fa famiglia. No, perché come riconosciamo che amiamo Dio se ci amiamo tra di noi, no? Perché l'effetto che Giovanni, in pochi versetti, sono 8 versetti, 10 versetti, per 10 volte ripete amore. 10 volte, voi prendete il testo, contatelo. Incredibile, no? Vuol dire che è una cosa importante, l'amore. Dio è amore. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Perché Dio è amore. No? Ecco, noi vogliamo ringraziare il Signore per questo. E vorremmo fare l'esperienza di Giovanni, no? I primi venerdì del mese sono una celebrazione particolare di, come dire, di riparazione. È una preghiera di riparazione che la Chiesa fa per tutte le offese che si fanno al Signore, per tutte le offese che si fanno all'amore, in mille modi, con le parole, con i gesti, con le azioni, no? E la Chiesa in quella celebrazione chiede perdono, supplisce offrendo il proprio impegno, il proprio desiderio di amare, no? Perché Gesù ha bisogno di consolazione. Sono parole umane che sto usando, no? E capite, Dio è Dio, no? Però come posso dare sollievo a Gesù? Col mio impegno, riempendo quel vuoto d'amore con l'amore. Il peccato è vuoto d'amore. Allora, cosa faccio io? Ce lo rimetto l'amore. Dove non c'è generosità, ci metto generosità. Dove c'è odio, ci metto il perdono. Dove c'è divisione, ci metto l'unione, no? Dove c'è tristezza, metto la gioia. Riempio, metto amore. E quel senso di questa festa è proprio questo amore che ci raggiunge e che ci chiede di collaborare con Lui, no? Di riparare, di riempire. E vorremmo, come Giovanni, cioè, appoggiare il nostro capo al petto di Gesù e sentire il suo sentire per l'umanità. Immagino che Dio starà soffrendo molto per il mondo d'oggi, no? Nel vedere i figli che stanno facendo la guerra, che stanno soffrendo, che sono divisi, no? Che non si aiutano, che non si perdonano. Il Papa lo sta ripetendo in questi giorni nei discorsi nella Spagna, no? Discorsi molto concreti, no? Che parlano della fraternità, dell'amore di Dio, dell'amore tra di noi. Papa è coraggioso in questi giorni, cioè sta proprio parlando di questo amore del Signore e ci raggiunge, vorremmo dirgli Signore eccoci, no? Vogliamo andare a Gesù perché se è vera questa parola, no? Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò il ristoro, ecco, vogliamo ricevere questo ristoro, vogliamo ricevere questa fonte, no? Io volevo solo condividere, l'ho già detto in un'altra occasione. Questa festa a me mi sta molto a cuore perché l'ho imparata da mio papà e da mia mamma, da piccolo, sempre. Sono stato devoto al Sacro Cuore di Gesù. Mio papà è morto nel 2012, un giovedì di maggio, il 5 maggio era. Lui aveva perso conoscenza, i miei fratelli mi hanno avvisato, era allontanato a Brescia, non trovavo aereo per arrivare e accompagnarlo. Sono arrivato nella RSA di Selargius alle 11 di notte, portato dall'aeroporto direttamente per vedere mio padre che ormai da giorni non parlava, non riconosceva. Ecco, quando io sono arrivato gli ho messo la mano sulla fronte a mio papà, gli ho detto ci sono. Mio papà ha aperto gli occhi e mi ha guardato, ho potuto amministrare i sacramenti alle 11 di notte. Abbiamo pregato in spagnolo all'Ave Maria, che a lui piaceva tanto, ma mio padre non stava riconoscendo nessuno, i miei fratelli sono spaventati. Cosa è successo? No? Lui aveva la tracheotomia eppure parlava. Abbiamo pregato l'Ave Maria, abbiamo pregato insieme gli altri sacramenti. Il giorno dopo è morto, è venuto a mancare. L'abbiamo sepolto il venerdì, che era il primo venerdì del mese. quell'anno del 2012, e ricordo che mi sono ricordato di questa promessa che Gesù, la quarta promessa che Gesù fa a Santa Margherita è questa. Sarò loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte. Gesù ha promesso a coloro che compiono i 9 venerdì e sono devoti al suo sacratissimo cuore, nel momento del pericolo ci sarà sempre un sacerdote accanto a te. Per mio papà è stato così, non l'avevamo programmato. Mi avevo pensato che il primo venerdì del mese dovevo celebrare il funerale. E nel primo banco di quel giorno, mi ricordo ancora, c'era un gruppo di bambinetti, di 9 bambini, che avevano un cartoncino come questo in mano, dove ci sono segnati 9 venerdì. Erano andati per timbrare e segnare in quel venerdì che stavano compiendo dei primi venerdì del mese, senza programmarlo, primo venerdì. Il mio parroco, che era devoto, ha fatto questo gesto con i bambini, lo faceva col catechismo, no? Coincidenze, io no, credo che sia Dio che promette e compie, no? Ve lo dico come esperienza personale, ma mi ha confermato che Dio ci ama, che Dio ci accompagna anche in punto di morte. Se io gli sono fedele, lui è fedele fino alla fine, ci dà il sostegno, no, della grazia per vivere quel passaggio, credo che sia il più difficile, perché una cosa è dirlo è facile, però quando sia il momento che stai passando nelle braccia del Padre deve essere impegnativo, perché uno è solo davanti a Dio. Ecco, diciamo grazie al Signore perché Lui veramente ci ama, ci sostiene e ci aiuta. Ci mettiamo ora in piedi in questa festa. La Chiesa rinnova anche la propria fede, la nostra fede, questo amore del Signore. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito e Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno la Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà tra me. Il Signore Gesù ci ha rivelato l'amore gratuito e universale del Padre e dal suo cuore aperto ha fatto scaturire ogni grazia e benedizione. A Lui si eleva la nostra preghiera.
1: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
2: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: E fondi nella Santa Chiesa le benedizioni del tuo cuore. Sia madre di misericordia, generosa e fedele dispensatrice di grazia. Noi ti preghiamo.
2: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Custodisci tutti i sacerdoti nel santuario del tuo cuore. Rendi per tutti, rendili per tutti specchio della tua carità, noi ti preghiamo.
3: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Risveglia nel cuore di ogni uomo la sete di te, cercandoti con ardente desiderio. Possa riconoscere la tua amorevole presenza in ogni creatura. Noi ti preghiamo.
3: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Riversa come un fiume la pace sul mondo intero. Non si oda più il grido della violenza, ma da ogni cuore si elevi il canto di fratelli e sorelle che vivono e operano insieme. Noi ti preghiamo.
3: Abbi pietà di noi, Signore Gesù.
1: Volgi benevolo lo sguardo su questa comunità. Nel tuo cuore trovino compassione gli infelici, conforto i tribolati, speranze i dubbiosi. Noi ti preghiamo.
3: Abbi pietà di noi, Signore Gesù. Signore Gesù, che nel sangue e nell'acqua effusi sulla croce ci hai donato i simboli dei sacramenti, liberaci dalla schiavitù del peccato, perché possiamo portare ogni giorno il gioco soave del tuo amore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.

pregate, fratelli e sorelle, che questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, oh Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro, innalzato sulla croce del suo amore senza limiti, donò la vita per noi, e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini, attirati al cuore del Salvatore, attingessero con gioia alla fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Ero della fede.

0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa, Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Nicola, nostro patrono, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire, Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e su terra. Dacci il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il Regno.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Amen.

0: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sorgessi, ora la tua mensa, ma di soltanto una parola.

0: Preghiamo. Il sacramento della carità, o Padre, ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio, impariamo a riconoscerlo nei fratelli, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Facciamo insieme la preghiera al Sacro Cuore di Gesù.
0: Signore, oggi vengo dal tuo tenero cuore, da te che hai parole che mi infiammano il cuore, da te che riversi compassione sui piccoli e sui poveri, su coloro che soffrono e su tutte le miserie umane. Desidero conoscerti di più, contemplarti nel Vangelo, stare con te, imparare da te e dalla carità con cui ti sei lasciato toccare da ogni forma di povertà. Ci hai mostrato l'amore del Padre amandoci senza misura con il tuo cuore divino e umano. Concedi a tutti i tuoi figli la grazia dell'incontro con te. Cambia, plasma e trasforma i nostri piani affinché possiamo cercare solo te in ogni circostanza, nella preghiera, nel lavoro, negli incontri, nella nostra routine quotidiana. Da questo incontro mandaci in missione, una missione di compassione per il mondo, dove tu sei la fonte da cui scaturisce ogni consolazione. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. In nome di Cristo risorto, andate in pace.
0: Diamo grazie a Dio.

abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

Dicono che Dio per disegnare il mondo ci ha messo 7 giorni. E poi ci sono io all'ombra di mio padre e avevo 7 anni. Avrei voluto chiederti qualcosa in più, tipo se è vero che i sogni se li spendi li perdi e che gli uomini forti incassano i colpi senza arrendersi mai, senza piangere mai. Dicono che Dio abbia creato tutti uguali ma speciali, avrei voluto crederci almeno un po', per poi guardarmi allo specchio, essere fiero di tutto, gioire di ogni difetto e comunque ripetermi che...

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Com'è?
1: Cerchiamo tutti le stesse cose. L'approvazione. La comprensione. L'accettazione. La serenità. Per ottenere tutto ciò, non tendere sempre la mano verso la bottiglia. Cercaci. Siamo Alcolisti Anonimi. Se il bere è diventato un problema, cercaci al telefono o sul web. Se vuoi cambiare,

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà, un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar, pressa pochi smidetti come grandi verità, ma zitti tutti che stasera c'è la serie A.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Start walking.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ricordami quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi ha lasciato dentro un mondo a bile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: Sono le 23 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: cuore è andato in guerra, ma la vita
1: non l'ho persa.
0: È andato, è tornato ed è sgomento.
1: So che resta,
0: nutrito dai ricordi e dalle immagini che furono. Fu tanto, tanto amore.
1: Entri l'odio,
0: era il suo turno.
1: In quel

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato. La linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Ed ora Gianni Sarrizio, in arte Riz Cantastorie, ci presenta un brano dal titolo X Senia, che ci parla della tremenda situazione provocata dai femminicidi che colpiscono così drammaticamente tutti noi.

0: Ok?
1: L'agenzia faccia da casting di Franco Tartaglia cerca proprio te. Hai tra i 16 e i 20 anni? Vuoi ballare? Vuoi cantare? Vuoi diventare famosa? Noi stiamo cercando volti nuovi. Stiamo cercando te. Stiamo cercando te.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

0: note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: C'è un tempo per la pioggia da evitare, come quando in motorino preghi di non scivolare. È un tempo invece per cercarla invano, come quando in mare al tramonto fine agosto. C'è un tempo per dimenticarsi di scortarsi.